0: darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi e non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore.
1: Radio Skestel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

tipo rock, c'è tipo crack, c'è tipo rock, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

Tu sì, una cosa grande per me. Una cosa che tu stesse non sai. Una cosa grande.

tu sì, la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.

Levamo una curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un gruppo mare, scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, una femmona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare. Vedi, fammi guarda. Buona, buona, buona, buona, fammi tocca, fammi vedi. Che sera, una scudisciata d'orco, manna piezza luna.

E ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemola. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemola. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere.

0: senza poesia, legati ad un passato che è scivolato via, e quel sorriso incerto che fa la vita ormai, perché non ci perdona e tu lo sai.
1: Sarà stato il mio silenzio.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia ruba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da, dancing. Dancing, da da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento,